Se ne sto come a tanzio. E quando il tuo mio peccato arrivo se l'iva, trova con sa mia vita.